0: No, ancora è correttamente.
1: Ten-4, copy and intel.
2: Go ahead.
1: Ashley Strand, I can advise.
2: 10-4.